What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone? Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno a tutti i bambini, ma dov'è Lorenzo? Lorenzo?
2: Eccomi DJ, buongiorno, bentrovati bambini.
0: Finalmente eccoti qua, non vedevo l'ora di rivederti. Dai su, fammi sentire
2: ecco,
0: Lorenzo.
2: Cosa? Cosa vuoi che ti faccia sentire DJ?
0: Beh, la tua puzzetta.
2: Ma che dici? Ma cosa stai dicendo? Ma scherzando?
0: Non sto scherzando, dai, la puzzetta me l'avevi promesso Lorenzo. Quasi non ci ho dormito questa notte dall'ansia di sentirla.
2: DJ, sei imbarazzante, io ti avrei promesso cosa?
0: Tu mi avevi promesso la scorsa volta che oggi avresti fatto la puzzetta.
2: Cioè, aspetta, secondo te io dovrei fare una puzzetta qui, davanti a tutti, in diretta, dentro lo studio di Radio Kids?
0: Sì.
2: Ma davvero vuoi farmi fare questa brutta figura?
0: Ma no, Lorenzo, ma non la puzzetta, quella, cioè, voglio dire, non quella che puzza davvero, insomma, cioè quella che si fa con il... insomma, hai capito. Voglio dire, Lorenzo, la canzone della puzzetta, non la puzzetta in sé per sé, quella che hai scritto tu, dai.
2: Adesso ho capito.
0: Oh, bravo, finalmente. Dai, allora fammi sentire questa benedetta canzone della puzzetta.
2: La canzone della puzzetta, sì? Eccola.
1: Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. L'ha fatta un giornalista durante un'intervista e un giorno la regina fra le alte autorità ne ha fatta più di una, l'astronauta sulla luna, e adesso non mi dire che l'hai fatta pure tu. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so.
0: Troppo bella! Chi ha fatto la puzzetta? Mi piace questa canzone, sai?

0: Allora, DJ, ti piace questa canzone?
1: Sì, è simpaticissima, ma come ti è venuto in mente di scrivere una canzone sulle puzzette, Lorenzo? Non ci posso credere, sai, mi stupisci.
0: DJ, l'ho scritta perché avevo voglia di raccontare quelle cose imbarazzanti che facciamo tutti noi.
1: No, io no, non le faccio le puzzette.
0: Eh sì, anche tu, DJ.
1: Va bene.
0: Sì, ma di cui nessuno parla mai. E proprio per questo, quando se ne parla, fanno proprio ridere.
1: Davvero, Lorenzo, sì.
0: Ma dai, DJ, chiudi gli occhi.
1: Sì,
0: immagina, ad esempio, in un teatro importante, tutta gente elegante, una grande orchestra, le luci in sala che si spengono, entra in sala il maestro e dopo un po'... E chi ha fatto la puzzetta? E tutta la gente in sala che ride a crepapelle.
1: Ti immagini che ridere, Lorenzo, ci sarebbe molto divertente.
0: È troppo bello ridere, DJ. È ancora più bello essere capaci di far sorridere gli altri.
1: Sì.
0: Di portare allegria.
1: Vero.
0: Per questo ho voluto provare a scrivere canzoni divertenti.
1: Ma sai che hai ragione? Dai, fammi sorridere ancora, allora fammi sentire un'altra canzone divertente.
0: Un'altra canzone puzzolente?
1: No, ho detto divertente.
0: Allora, sentiamo un po', vediamo un po' una bella canzone divertente puzzolente. Vediamo... Potremmo... I piedi puzzolenti.
1: Ci sto.

0: Bella anche questa, Lorenzo, scommetto che è autobiografica, eh?
1: Ma cosa vorresti dire, DJ?
0: Beh, che ti puzzano i piedi di formaggio stagionato, no, lo sanno tutti, Lorenzo.
1: No, non è vero, DJ.
0: È vero, è vero. Fammi sentire.
1: Ma dai, ti ho detto che non mi puzzano i piedi.
0: Sì, sì, va bene, ma guarda, voglio soltanto sentire un po', eh. Avanti, togliti le scarpe.
1: Uffa, ecco, un attimo.
0: Ma che puzza di piedi, ecco, lo sapevo, ti puzzano i piedi.
1: Ma
0: andiamo.
1: Falla finita, non è così.
0: Bambini, Lorenzo ha i piedi puzzolenti, no, che ne dica ai piedi che puzzano, ai piedi puzzolenti?
1: No, no, i miei piedi sanno di vaniglia.
0: Ma che stai dicendo?
1: Senti,
0: andiamo.
1: DJ, sentiamo i tuoi.
0: No, guarda, ormai è troppo tardi e dobbiamo salutarci, mi dispiace.
1: Ma però che furbo sei.
0: Già?
1: Allora, bambini, a presto.
0: E allora, ciao bambini, a presto e mi raccomando.

0: sono il re.
1: Re, e allora, bambine e bambini, mettetevi nei panni delle vostre scarpe.
0: Della puzza sono il re.
1: Fate che vi lavate i piedi mattina, pomeriggio e sera.
0: Della puzza sono il re.
1: Altrimenti va a finire che vi puzzeranno come quelli
0: della
1: di Lorenzo.
0: Della puzza sono il re.
1: Grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica Luciano Panici.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa

0: friend, my baby. Do samba do the day, do bum do boo the day, so bon, sa ba ba ba ba.
1: Abba do dee.
0: Will a reap a naza.
1: Abba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Will a but, will a but.
0: Steve la da do dee.
1: Hoo, hoo, hoo, hoo.
0: Will a ha ha ha ha. Che forza, baby.
1: Hello.

0: che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio, sicuramente con questo libro, a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere

0: dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io. Andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Beat Boo Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo. Mister, sei sempre il numero uno.
1: Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ.
1: Ciao Armando.
0: Che c'è? Mi sembri un pochino inquieto.
1: È proprio così, sì. Il fatto è che devo fare una cosa che mi spaventa.
0: Di che cosa si tratta?
1: Devo andare a trovare un amico pupazzo in campagna.
0: E perché ti spaventa?
1: Mi spaventa il fatto che per tornare a casa, prima di prendere l'autobus, devo attraversare un pezzo di bosco al buio.
0: Ah, ho capito. Vabbè, diciamolo pure, hai paura del buio.
1: Sì, Armando, lo confesso, ho paura del buio.
0: Vabbè, non c'è niente di male, DJ. Tutti hanno paura di qualcosa.
1: Tu di che cosa hai paura, Armando?
0: Beh, le vespe, poi... La missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni.
2: Chiaro! Ricevuto, Capo Supremo Mortadel! Questa volta il messaggio è chiaro!
0: L'abbiamo sentito anche noi. Effettivamente il messaggio via radio era molto chiaro.
1: Forse il cattivone spaziale riuscirà nel suo intento. Ci dobbiamo preoccupare, Armando?
0: Non lo so, DJ. Prima o poi dovremo affrontare una volta per tutte la minaccia di Crud, il pupazzo spaziale che viene da Kot.
1: Quello che vuole inquinare e invadere il pianeta Terra.
0: Già. Mentre aspettiamo di capire cosa combinerà, ci sentiamo una canzone?
1: Eccola, Armando!

0: stavo cercando di mettere insieme tutte le notizie che abbiamo sul nostro pupazzo extraterrestre, quello che vuole inquinare e invadere la Terra.
1: Il nostro salamello?
0: Crude, DJ, si chiama Crude.
1: Vabbè, dai.
0: E viene dal pianeta
1: Cotto. Sì,
0: allora, proviamo a riepilogare. Dunque, sappiamo che si ciba di rifiuti e adora fare scorpacciate di plastica.
1: Beve petrolio e liquami schifosi, respira gas di scarico a pieni polmoni.
0: Sì.
1: E fa delle puzzette profumate.
0: Giusto. E sappiamo poi che preparare l'invasione della Terra è l'ultima possibilità che gli è stata data.
1: Quindi lo svitato cosmico deve averne combinata una grossa.
0: Giusto. Bene, bene, bene. Sapete un sacco di cose sul mio conto, ma non vi serviranno a nulla, perché tra poco sparirete per sempre.
1: Ma non potremo sparire solo per 5 minuti.
0: Non fare il furbetto, tu. Vabbè, e allora, visto che stiamo per sparire per sempre, potresti dirci, Crude, perché questa è l'ultima occasione che ti è stata offerta dal tuo capo Mortadel?
2: No, no e poi no, non ve lo dirò mai, mai e poi mai!
1: Ma dai!
2: E va bene, tanto state per sparire, giusto?
1: Ma se non lo sei tu...
2: Sì, sì, certo che lo so io, lo so benissimo.
0: Ecco, allora, raccontaci che cosa hai combinato.
2: Ecco, io... come dire, io...
0: Sì?
2: Ho coltivato delle rose.
1: Ma che animo sensibile!
2: Zitto tu! O ti faccio sparire prima di tutti gli altri.
0: No, scusa, spiegami bene.
2: Sì.
0: Tu, il terribile Crude.
2: Terribilissimo.
0: Quello che si nutre di plastica e rifiuti.
1: E beve petrolio, liquami schifoso.
0: Respira gas di scarico a pieni polmoni.
1: E fa le puzzette profumate.
2: E questo potevi anche evitare di dirlo. No,
1: dicevamo. Che fai tutte queste cose orribili, coltivi le rose?
2: Beh, è successo una volta sola. Non l'ho più rifatto, lo giuro. Ma quella volta è bastata. Sono stato scoperto e scacciato con disonore dal pianeta Kot. Ma ora... Se riuscirò, come riuscirò, a inquinare la Terra e prepararla per l'invasione del mio pianeta, sarò riabilitato!
1: Wow, ma che bella storia! Ma sai che io ci farei una serie TV?
2: Dici?
0: Beh, mi piacerebbe aiutarti, Crude. Però purtroppo se lo facessi la Terra sarebbe finita.
2: Non ti preoccupare, terricolo. La Terra finirà comunque, anche senza il tuo aiuto. Preparatevi, non vi è rimasto molto tempo.
1: Però la serie ti potrebbe essere. Che dici, Armando? Siamo condannati?
0: Ma spero proprio di no, DJ. In ogni caso, non ci resta che aspettare.
1: Magari ascoltando un po' di musica?
0: Vai, DJ, scegli uno dei tuoi pezzi migliori.

0: Siamo qui e siamo ancora tutti interi.
1: Questo vuol dire che il cattivone spaziale non è riuscito nel suo piano di distruzione della Terra.
2: Avevo seguito l'ordine alla lettera. Avevo fatto tutto quello che il mio capo supremo Mortadel mi ha ordinato. E allora perché? Perché la Terra è ancora al suo posto? Perché voi siete sempre lì? Basta! Non vi sopporto, non vi sopporto più!
3: No, dai, Crude, non fare così.
1: Dai, su, un po' di dignità, ma che razza di cattivone sei?
2: Non sono un cattivone, sono fallito!
3: No, non è vero. Dai, Crude, magari non è neanche colpa tua. Raccontaci com'è andata.
2: Beh, ho fatto quello che dovevo fare. Ho preso un gruppo di fifoni e li ho scatenati.
1: Un gruppo di fifoni scatenati?
2: Sì.
3: Ma oh. E che cosa hanno fatto?
2: Niente, sono dei fifoni.
1: Ma hai provato a parlare con loro?
2: Certo, abbiamo parlato delle loro paure.
1: Sì.
2: Chi aveva paura del buio? Chi dei ragni? Chi dei fantasmi? Nessuno di me. Vabbè, ho cercato di infondergli tutto il coraggio possibile.
1: Sì.
2: Poi li ho raggruppati e gli ho detto: coraggio, scatenatevi!
3: E loro cosa hanno fatto?
2: Si sono messi in cerchio e hanno iniziato a cantare: oh che bel castello Marcondirum di Rondello.
1: Wow, roba da brividi,
2: brividi,
1: eh?
2: Brividi.
3: Ma scusa, Crude, perché hai fatto tutto questo?
2: Ma come perché? Per eseguire l'ordine del mio capo supremo, Mortadel, che diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: Ecco dove era l'inghippo.
2: Quale inghippo?
3: Il messaggio.
2: Messaggio?
3: Non diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: No. Diceva scatenare un gruppo di tifoni sulla Terra.
2: Ah, i tifoni.
3: Eh cioè, sì.
2: I tifoni.
3: Sì. Certo.
2: Ora ho capito.
3: Hai capito?
2: Sì.
3: Crude?
2: Tu
3: lo sai cosa sono i tifoni, vero?
2: Ma certo che lo so. Sì, ecco, i tifoni sono...
3: Sì?
2: Sono quelli che vanno allo stadio e fanno un grande tifo per la loro squadra.
3: No, Crude. I tifoni sono delle tempeste gigantesche che distruggono tutto al loro passaggio. Un po' come gli uragani.
2: Ah, sì, gli uragani! Oh, ora sì che ho capito!
1: Crude, tu lo sai cosa sono gli uragani?
2: Ma certo che lo so! Gli uragani sono i migliori ura amici dell'uomo.
3: No.
2: Sono quelli che ura abbaiano,
3: ma che dici?
2: Ura non abbaiano. Non so. Dipende dall'umore.
1: Sbagliato, Crude. Anche gli uragani sono delle tremende tempeste tropicali. Allora, dunque, se vanno verso le coste degli Stati Uniti sono uragani. Se
3: giusto.
1: Invece vanno verso le coste dell'Asia sono tifoni. A spanne, eh?
3: Ma bravo, DJ. Complimenti,
1: grazie.
3: Sei preparato.
1: Sì,
2: siete solo dei saputelli.
1: Mi sa che il pupazzo spaziale non è tanto preparato.
2: No.
3: Direi che è anche parecchio confuso.
1: Sì.
2: Io non sono confuso, io sono cattivo! E presto tornerò e inquinerò e invaderò la vostra terra!
1: Se n'è andato, Armando?
3: Sì, DJ, ma tornerà. Tornerà.
1: Però, bella l'idea di scatenare un gruppo di com'era? Fifoni?
3: Sì, certo. Magari è un bel modo per vincere la paura.
1: Ti va di farlo con me, Armando?
3: Ma certo, DJ.
1: E allora un, due, tre.
4: Ma che bel castello Marcondirum di Rondello. Ma che bel castello Marcondirum di Ronda.
2: Non è per niente!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?

0: Bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
1: Big Bang.
0: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando.
0: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
2: Ma poi se leggete uno, Armando.
0: Ma certo, Lallo.
2: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
3: Lallo, ma come hai letto?
2: Bene, perché?
3: Non si capiva nulla.
0: Ma certo, ma sai perché, Lella?
3: Perché?
0: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole, e questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
2: Ma come si dà l'intonazione?
0: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
3: Capito. Posso provarci io?
0: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Non ci si arriva alla giusta intonazione?
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. Io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così, leggendo bene, si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, calore, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentoni?
0: No, no, no, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta, certo, e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto. Adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, questo uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: Ah, l'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda?
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura.
2: Sì.
0: Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Per capire l'importanza dell'intonazione, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Allora, ci provo,
1: Sillaba, sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
0: Che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: Sì.
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
0: Bello! Ma è super divertente!
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
0: Sì! Ancora, dai!
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì!

0: E anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Mi raccomando, ne aspettiamo.

sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse...

0: po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
1: La polvere?
2: La polvere!
0: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
1: Riproviamo, riproviamo!
2: Ma ci picchia, ma vogliamo!
3: Oh, la peppa!
1: Noi vogliamo, vogliamo!
0: Come no?
1: Noi vogliamo, vogliamo!
0: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita. E aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma, ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: Non lo so, ogni volta mi invento un inizio diverso.
1: Bella, bella.
0: Oh. E allora ciao bambini, benvenuti a
1: Big Bang.
0: Ciao Lello.
2: Ciao Madisima.
0: Ciao Lella.
3: Ciao Armando.
0: Oh.
3: E ciao a tutti i bambini. Ah. Io oggi sono molto felice perché oggi è
2: il tuo compleanno.
3: No.
2: Il mio?
3: Neanche Lallo.
2: Vabbè, allora è Natale.
0: Dai, Lallo, ma che cosa dici?
2: Ah, ma scusate, è vero. Oggi cominciano le vacanze. Andiamo al mare?
0: Ma
3: nessuna
0: dai.
3: Di queste cose. Oggi è il giorno della mia rubrichella.
0: Scusa.
3: Io.
0: Certo, dai, va bene Lallo. Oggi mi sembra un giorno perfetto per la rubrichella di Lella.
3: Sì.
0: Allora, ci vuoi leggere subito il messaggino che hai scelto?
3: No, prima ascoltiamo un po' di musica.
0: Allora.

0: Ed eccoci qui pronti su Big Bang con Lallo, Lella e
1: Armando.
2: Armadissimo.
0: Per leggere uno dei tanti messaggini che hanno mandato i bambini a Lella per la sua rubrichella.
1: Sì, grazie bambini, perché mi scrivete in tanti, e grazie per la vostra fiducia.
2: Sì, veramente grazie per la fiducia che mi date, bambini.
0: No, scusa Lallo, no, sì. Veramente la fiducia la danno a Lella, eh?
2: Vabbè, ma esatto. Siamo una grande famiglia qua.
0: Questo è vero.
1: Sì, è vero, danno fiducia a tutti noi. Ma ora voglio leggervi questo messaggino.
0: Sì.
1: Cara rubrichella di Lella, io sono Matilde e vado in terza elementare.
0: Sì.
1: I miei compagni mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite, le gomme.
2: Buone le gomme, le chewing gum.
0: No, Lallo, quelle sono chewing gum. Non c'entrano nulla con le gomme di cui parla Matilde, che penso siano quelle per cancellare, quelle che si usano a scuola
1: infatti,
0: o a casa. Vero?
1: Infatti, fammi continuare. Mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite e le gomme,
0: ecco.
1: Solo che poi si dimenticano di restituirmele e si perdono.
0: Ah.
1: Mamma e papà si arrabbiano perché manca sempre qualcosa nel mio astuccio. Io voglio prestare le cose ai miei amici, ma non posso perderle ancora. Come faccio? Ciao Big Bang, cuoricino. Ah, che carina, ciao Matilde.
2: Matilde, cuoricino a te.
0: Ciao Matilde, grazie per averci scritto. Beh sì, devo dire che effettivamente quello di Matilde è un bel problemino comune a tante bambini e bambini.
2: Eh no,
0: vero?
2: Armando, guarda, non è un bel problema, perché non è bello per niente perdere le cose, eh.
0: No, certo, ma certo Lallo, si dice bel problema quando non è facile da risolvere, non che sia perché è bello.
1: Ma io sono qui per questo.
0: Giusto, è vero, abbiamo Lella e la sua rubrichella. Allora, hai qualche consiglio da dare a Matilde, Lella?
1: Beh,
2: ricomincia a belare, Armando.
0: Sì, lo so.
2: Non hai le idee chiare, Lella?
0: No.
1: Sì, stavo solo pensando a, come dirle.
2: Allora, puoi magari mandare una canzone, così prendi tempo.
0: Giusto, bravo Lallo, che gentile. E che canzone è?
1: Per la rubrichella di Lella, ecco la canzone di Bella.
0: Ah.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uova?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: Molto anche bella la canzone della Bella e la Bestia.
1: Sì, sì.
0: E tra l'altro mi ricorda qualche cosa.
2: Che cosa?
0: A te ricorda qualcosa, Lella?
1: Credo sì che mi ricordi qualcosa. Me e te?
2: Non fa ridere.
1: Scherzavo, Lallo, dai. Basta perdere tempo.
0: L'hai capita perché te la spiego io. Perché Lallo, vedi che alla radio non si vede, ma c'ha tutte le sopracciglia aggrottate. Che vuol dire che non ha capito. Perché allora lei, Lella, che non è stata molto carina in questa cosa, diceva che la Bella e la Bestia, siccome sono due personaggi, lei ha detto me e te. Lella si identifica con la Bella e tu saresti la bestiolina. Non sei stata molto carina, Lella.
1: Vabbè. Ma no, scherzavo.
0: Va bene.
1: Adesso basta perdere tempo. C'è una dolce bambina che aspetta un mio consiglio.
0: Va bene, dai, allora ricordiamo a tutti i bambini in ascolto che Matilde ci ha chiesto un consiglio, anzi lo ha chiesto a Lella per la sua rubrichella, perché lei vorrebbe continuare a prestare le gomme, le penne, le matite ai suoi compagni di classe, però poi queste purtroppo si perdono e i suoi genitori si arrabbiano, giusto Lella?
1: Giustissimo Armando.
2: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Matilde.
1: Lallo.
0: Vabbè, dai, proviamo a ascoltarlo per una volta. Dai, chissà che non abbia davvero un buon consiglio. E poi consigli diversi ci aiutano a trovare quello giusto.
2: Matilde, non andare più a scuola, studia a casa.
0: Come non detto, Matilde, non ascoltare Lallo. Sentiamo invece il consiglio sicuramente più saggio di Lella.
1: Secondo me, cara Matilde, potresti attaccare delle piccole etichette o adesivi colorati alle tue cose. Così, dopo averle prestate, potresti ritrovarle facilmente, anche se i tuoi amici si dimenticano di restituirtele.
0: Guarda che è una bella idea, Lallo. Brava, brava, Lella. Sei proprio una pecorella sensibile e giudiziosa. Io ho dei dubbi, che con poi l'adesivo non si perdano. Però è già qualche cosa, brava.
1: Ma invece, secondo me, funziona. Comunque grazie Armando, così mi fai arrossire.
2: Ma come fai ad arrossire, Lella? Sei già tutta rosa. Che bella questa.
0: No, non è tanto carina. Ti sei vendicato con la battuta di prima di Lella della Bella e la Bestia,
2: Va bene. Allora è brava solo Lella. Io non sono brava a fare niente, ecco.
0: No, dai, no, non ti arrabbiare. Dai, stavamo scherzando.
1: Tu sei unico, sei il nostro Lallo, sei il cavallo più dolce, simpatico e pazzo che ci sia.
2: Davvero sono pazzo?
0: È un pochettino sì.
2: Io adoro essere pazzo.
0: E allora ascoltiamo una canzone che proprio ricorda un po' il punto di vista dei pazzarelli.

0: anche questa bella puntata di Big Bang sta per finire. Grazie Lella per l'ottimo consiglio
1: Prego.
0: Che hai dato alla nostra amica Matilde.
1: Speriamo che le sia utile. E mi raccomando, continuate a scrivere alla mia rubrichella bambini al nostro numero WhatsApp
2: 347 411 2726.
0: Bravissimi.
2: Io aspetto le barzellette che non fanno ridere.
0: Però se fanno ridere va bene lo stesso.
2: Sì.
0: E noi soprattutto aspettiamo voi bambini e i vostri genitori sempre qui con
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia. Tra sogno

Già arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io so Romeo, per meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò

laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio. Tutto quello che me va,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al vince al museo, e già.

0: io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di già.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità, ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: RAI Radio Kids, la nostra radio. RAI Radio Kids, la nostra radio.
1: E si riparte! Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di...
2: Big Bang!
1: In compagnia di...
3: Lallo!
1: E con...
2: Lella!
1: E...
2: Armando!
1: Eila! Allora, Lallo, Lella, oggi e bambini all'ascolto, ho preparato per voi una bellissima sorpresa.
2: Mi piacciono le sorprese!
3: A me no, dici subito cos'è!
1: Dai, va bene, facciamo così, vediamo se indovinate. Qual è la sorpresa?
3: Un indovinello!
1: Bravo Lallo, hai indovinato!
2: Come ha indovinato? Non ha risposto!
1: Eh sì, ha detto indovinello e la sorpresa di oggi è proprio una gara di indovinelli.
2: Ma non vale! Lui ha detto indovinello solo perché tu hai fatto una domanda.
3: No, vinto.
1: No, non hai vinto, Lallo. Il gioco non era ancora iniziato.
2: Hai perso.
1: Non ha nemmeno perso, Lella. Ho detto che non avevamo ancora iniziato. Quindi, tanto per riscaldare un po' l'atmosfera, ci sentiamo una bella canzone dedicata alla radio. Radio Criceto 33.

0: viva la radio!
1: Allora, quando cominciano gli indovinelli?
2: Subito, tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Mi dispiace, è scaduto il tempo, non si può più rispondere.
2: Ecco. Dai, Lallo. Allora, pronti con il primo indovinello?
3: Sì!
2: Bene, ascoltate con attenzione. Anche voi bambini a casa, gareggiate per vedere chi è il primo che lo risolve. Dunque, chi si spoglia quando fa freddo?
1: Io!
2: Allora, attenzione, Lallo si è prenotato, quindi sa la risposta. Qual è la risposta all'indovinello chi si spoglia quando fa freddo?
1: E te l'ho già detto, Armando, io! Perché ho sempre caldo, anche quando è inverno mi tolgo la giacca, capito?
2: No. Mi dispiace, Lallo, ma la tua risposta non è esatta. Niente da fare. Hai qualche idea, Lella?
4: Io veramente no.
2: Ah, facciamo così, vediamo se c'è qualcuno in collegamento con noi che può rispondere al nostro indovinello, va bene?
3: Sì.
2: C'è nessuno? Pronto?
5: Sì, sono Cappuccetto Rosso.
2: Ciao Cappuccetto Rosso, che onore, direttamente dal mondo delle fiabe. Allora, tu sai dirci chi si spoglia quando fa freddo?
5: Ma sì, è l'albero.
2: Ma bravissima, hai indovinato! È proprio l'albero che si spoglia delle sue foglie, ovviamente, quando arriva l'inverno.
5: E sai, a furia di fare avanti e indietro nel bosco, sono tutti degli alberi. Anche che ce ne sono alcuni che non perdono mai le foglie e si chiamano sempreverdi. Che cosa hai vinto?
2: Hai vinto una canzone tutta dedicata a te.
5: Grazie, dirò alla nonna di ascoltare Radio Kids.
2: Bravissima! Ciao Cappuccetto Rosso!
3: Ciao!

0: Molto bene. E dopo la canzone dedicata a Cappuccetto Rosso, siete pronti per il secondo indovinello?
1: Prontissimi!
0: Bene, attenzione anche voi bambini a casa. È una stella ma non splende. Chi è?
1: Io!
0: Brava Lella! Allora, chi è la stella che non splende?
1: Io! Sono una stella della radio, ma non splendo come una stella del cielo. Ho indovinato?
0: Insomma, direi di no, Lella. Non sei tu. No, la risposta non è giusta, mi spiace.
1: Oh, che peccato.
0: Dai. Tu, Lallo, conosci la risposta?
2: No, perché anch'io ho pensato a Lella.
0: Che carino.
1: Grazie, Lallo.
0: Va bene. Allora, anche questa volta vediamo se c'è qualcuno in linea che può rispondere al nostro indovinello. Pronto, c'è qualcuno?
3: Sì, ci sono io.
0: Ho capito, questa è la sirenetta.
3: Sì.
0: Che sirenetta. Allora, tu lo sai qual è la stella che non splende, sirenetta?
3: Sì, la stella Maria.
0: Ma che brava, hai indovinato. Beh, sicuramente tu sai tutto delle stelle marine, anche che possono arrivare dalle 5 alle 50 braccia, che sarebbero, no, i prolungamenti, quelle che fanno la stella, insomma, no? E che poi riescono a rompere dei gusci durissimi e spinosi, come quelle delle cozze e dei ricci, di cui peraltro sono ghiotte. Bene, probabilmente ha detto sì. Grazie di aver risposto, sirenetta. Anche tu hai vinto una bella canzone dedicata a te.
3: Grazie.

0: Molto bene, in fondo al mar, dove vivono le stelle e le sirenette. Allora, siete pronti per il nostro terzo e ultimo indovinello?
1: Sì!
0: Ascoltate, ha quattro gambe ma non cammina. Che cos'è?
1: Armando!
0: Ma come sarebbe a dire? A parte che io non ho quattro gambe, e poi scusate, ma fatemi fare gli scongiuri, cammino benissimo.
2: Sì, però se ti metti a quattro zampe
1: e resti fermo.
0: Ma no, dai, la risposta non è Armando. Vabbè, vediamo anche questa volta se c'è qualcuno in linea dal mondo delle fiabe. Pronto?
3: Ciao Armando, sono Geppetto.
0: Geppetto! Niente proprio di meno che il babbo di Pinocchio! Che bello! Allora, Geppetto, ecco l'indovinello. Qual è quella cosa che ha quattro gambe ma non cammina?
3: È il tavolo!
0: Bravissimo! Ma che bravo!
3: Se non lo so io che sono un falegname e lavoro il legno tutto il giorno.
0: Ma certo, giusto. Allora grazie per averci chiamato, Geppetto. Anche a te dedichiamo una canzone e magari la dedichiamo anche al tuo caro Pinocchio.
3: Oh, grazie. Ora gli dico di ascoltare subito Radio Kids.

0: un ciuffetto.
1: Che bravo, vero?
2: Per forza che hai indovinato. Da sempre in mezzo ai mobili.
1: Certo, legno.
2: Legno.
1: E allora però a questo punto la gara l'hanno vinta i personaggi delle fiabe e a noi non resta che dare appuntamento per la prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao.

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

consumatori di scivoli, neanche foste su una pista da bob, scardinatori di altalene, tanto poi viene l'inverno, raccoglitori di margherite da portare in dono ad allergici inconsapevoli, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi.

Esatto, la canzone parla chiaro. Everybody dance now, non tomorrow o later o non so quando, né oggi né domani, adesso. Scatenatevi!

Già, non siete su una radio qualunque, se ve lo stavate domandando, siete su Radio Kids. E questo è Pigiama Party, mica pizza e fichi. Anche se sono buoni, pizza e fichi, preferisco i cavetti a 9 volt.

su questo pezzo non avete proprio scuse, anche se siete a letto con la febbre e potete sempre muovere l'indice, il medio, l'anulare delle mani, ma anche dei piedi, che hanno un altro nome. Ballate, amici miei, vi passerà anche la febbre.

E su questa meravigliosa banda, controbanda, io vi saluto. È stato bellissimo stare anche oggi insieme a voi. Nelle prossime puntate, dediche a non finire. Stay tuned, che in pratica vuol dire stai connesso, stai in ascolto. Pigiama Party, Radio Kids, evviva! Chissà.

0: Eccoci qui, bentornati a Big
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: Un'altra puntata senza Lallo. Notizie di Lallo?
1: Ancora no, ma credo che presto ci arriverà un suo messaggino.
0: Chissà dove sarà andato a finire questa volta.
1: Non lo so, quando l'ho sentito mi ha detto che era vicinissimo a una scoperta eccezionale, qualcosa che avrebbe cambiato la storia.
0: Wow, addirittura, a questo punto sono curiosissimo. Eccolo, ecco il suono del messaggino.
1: Vediamo se è lui.
0: Sì, è proprio lui, ci ha mandato un messaggino vocale, sentiamo.
2: Qui è il vostro Lallo che vi parla. Non posso farmi sentire perché ho tra le zampe uno scoop eccezionale e voglio essere il primo cavallo a rivelarlo al mondo intero. Ma che dico? All'universo intero! Ma voi siete miei amici e voglio che lo sappiate per primi! Ho scoperto che... Lavatevi le orecchie, tenetevi forte, allacciate le cinture! Presto l'uomo andrà sulla luna! Zitti! Io non vi ho detto niente! Passo e chiudo!
0: Ma...
1: Ma davvero? Stavolta ha fatto veramente una scoperta eccezionale!
0: Lella, scusami, non vorrei deluderti, eh? È vero che probabilmente l'uomo andrà presto sulla Luna, ma sarà la settima volta!
1: No! E Lallo, pensa che sia la prima?
0: Ho paura di sì.
1: Siamo alle solite. E ora chi glielo dice?
0: Secondo me lo scoprirà da solo. Vabbè, intanto noi possiamo prepararci sull'argomento.
1: Sì, studiamo la Luna. Secondo me saranno contenti anche i bambini di sapere qualcosa su di lei.
0: Bene, e allora mentre cerco qualche notizia, ascoltiamo la prima canzone di oggi dedicata proprio...
1: alla Luna!

0: E per restare in tema lunare abbiamo appena ascoltato la sigla di quello che era un vecchio cartone animato giapponese che ha come protagonista una principessa della luna, una guerriera che combatte per la pace e il bene con dei cristalli lunari.
1: Sailor Moon!
0: Brava Lella!
1: Ma Armando, sulla luna c'è stata la vita.
0: Ma allora c'è qualche scienziato che dice di sì, però una cosa è certa, sulla luna c'è l'acqua.
1: Wow!
0: Infatti sono stati trovati dei depositi di acqua ghiacciata che chissà, forse in un futuro potrebbero anche servire all'uomo se si volesse andare lì.
1: Oh, quindi noi potremmo andare a vivere sulla luna?
0: Guarda, non è detto che non sia possibile, perché c'è qualcuno che sta pensando di costruire una base lunare per costruire delle cose e per fare delle ricerche. Si chiama ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che ha fatto anche un corso per tutti per immaginare come potrebbero essere le case della Luna.
1: Che bello! Posso disegnarla anch'io una casetta lunare?
0: Certo, la puoi fare tu e tutti i bambini che ci ascoltano. Come te le immagini?
1: Io le immagino tutte bianche e tonde, proprio come lei.
0: Ah, come degli igloo, come le case degli esquimesi, belle. Io invece le immagino a forma di astronavi, larghe e piatte, come il Millennium Falcon di Star Wars.
1: Ah, belle anche le tue case. Chissà come le immaginerebbe Lallo.
0: Secondo me... a forma di stella.
1: Sì, è vero. Come la sua stella da sceriffo e stellina del suo cuore.
0: Giusto. E allora dedichiamo a Lallo e alla sua stellina la prossima canzone.

0: guarda, si dice nel 2026.
1: Manca ancora un sacco di tempo. Come mai Lallo pensa che l'uomo stia per andare adesso sulla Luna?
0: Ma io credo che lui abbia sentito qualche notizia sulla celebrazione dei 50 anni dal primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Era infatti il 20 luglio del 1969 quando il capitano Neil Armstrong fece la sua passeggiata lunare in diretta televisiva.
1: Oh, forse potremmo mandarci Lallo nella prossima missione.
0: Dai, te lo vedi Lallo astronauta?
1: E perché no? Lui è capace di tutto.
0: Beh, effettivamente.
1: E abbiamo lasciato delle nostre tracce sulla Luna, Armando. Se arrivassero degli alieni, saprebbero di noi?
0: Beh, sulla Luna ci sono sonde, veicoli, bandiere, addirittura palline da golf.
1: Oh.
0: E la targa che hanno lasciato gli astronauti dell'Apollo 11.
1: E cosa c'è scritto?
0: C'è scritto: qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna. Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l'umanità.
1: Oh, che bel messaggio! Speriamo che gli alieni sappiano leggere.
0: O almeno ascoltare, così li conquisteremo con una bella canzone.
1: Sì!

0: E questa era una canzone tratta dal film I Robinson, una famiglia spaziale, che è un bellissimo film.
1: Chissà se saremo anche noi un giorno delle famiglie spaziali.
0: Nell'attesa di scoprirlo però dobbiamo dire a Lallo che si è sbagliato di 50 anni e 6 missioni lunari.
1: Ma lui è un cavallo in zampa, la prenderà bene, vero bambini? Ah, mi raccomando, voi continuate a mandarci messaggini, eh?
0: Al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ci vediamo presto!
1: Sulla luna!
0: Perché no? Ciao bambini!
1: Ciao.

0: Bonjour!
1: Bonjour!
2: Bonjour!
0: Bonjour!
1: Bonjour!
3: Ecco il fornaio con il suo vassoio. Lo stesso pane venderà. È dal giorno che arrivai.
0: Buongiorno!
3: Non è cambiato mai. Ma che vita è questa qua?
0: Buongiorno, me!
4: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
4: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
4: e un nonno,
0: certo.
4: E...
0: Marie! Le baguette! Sbrigati, avanti!
5: Quella ragazza è proprio...

0: è troppo caro.
1: La vita mia di certo cambierà.
2: Ah, Belle!
3: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
2: Lo hai già finito?
3: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
2: Sei venuta solo ieri.
3: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
2: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
3: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
2: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
3: Ma signore.
2: Insisto.
3: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
4: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per tu.

0: che solo mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: moglie.
1: Con la meravigliosa Lella.
0: Ciao Armando.
1: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao Armandissima.
1: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
0: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, ah, no, sì? È vero. Non sono andata a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere l'appetito del solito, eh.
0: No, non è quello, Lallo.
1: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
0: Non è neanche questo, Armando.
1: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347-411-2726.
1: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Complimenti Massimo. Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno.
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella.
1: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, ma dici che qualche volta si sposta?
1: No.
0: Comunque non importa, tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
1: Non se ne parla Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno. Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
0: E c'è anche la non musica?
1: No, quella c'è. Ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino, eh?
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una sciarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora
2: sì.
0: Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre Marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte, eh?
1: Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Yeah!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine, che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Oh, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. E poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piace a me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata. Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata.
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri. Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo.
0: E grazie a te, Lella. E grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo. Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Da me, Armando. Ando attraverso un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando. Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

così, ma un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

Wah, wah.

Oh, sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh,

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Flauto Celeste. Storia e racconto del secolo dei lumi. Una nuvola d'oro e d'azzurro discese dal cielo e profumò la contrada. Essa serviva da trono a una figura celeste, il cui sguardo e il cui grazioso sorriso fugavano i timori causati dalla sua apparizione. Zohar, racconto orientale. Wolfgang Amadeus Mozart, soddisfatto, posò la raccolta. I temi studiati con Schikaneder prendevano forma. La casetta del giardino del teatro viennese nella quale scrivevano aveva ricevuto i grandi eroi, Jeans, principesse, dei dell'Olimpo, astri e dee dell'Egitto. Amadeus affidava l'aeropago ai musicisti celesti. Si ricordò le parole di Plutarco. Le anime degli dei brillano in cielo sotto forma di stelle. Era così che avrebbe composto, nella nuvola d'oro e d'azzurro di Iside, per cogliere nei recessi dell'universo una musica divina, capace di trasformare un semplice ascoltatore in un essere sopraffatto dalla bellezza. Chi è toccato da lei è candidato all'amore e ai misteri. Lui, il piccolo Mozart, dava alla donna il suo posto nell'avventura umana. Cantava l'uguaglianza iniziatica, la cooperazione dei sessi, l'avvento di una società giusta e armoniosa. Quanto erano preziosi quei racconti che davano senso agli imprevisti, alle tentazioni e alle prove dell'esistenza. Ordinando le parti del racconto, Amadeus sentiva risuonare le prime note de Il flauto magico. Vi si parlava di un talismano, un flauto venuto dalle stelle, destinato a sconvolgere la vita di coloro che si amavano. Fatto con il cuore di un'antichissima quercia, aveva sperimentato il fulmine e i lampi. Prescelto dall'uragano e plasmato dai quattro elementi, possedeva una magia infusagli da un re solare. Fin dall'ouverture ci si sarebbe addentrati nella profondità e nella gioia di una fuga. Ritmo, tonalità, armonia. Osiride, Iside e il loro figlio Horus. Mi bemolle maggiore, mistero, tre bemolle in chiave, l'unità del mondo, il flauto donna annuncia le nozze e breve coda. Ha inizio la storia. Un giovane principe di nome Tamino sviene alla vista di un grande serpente. Ha appena il tempo di invocare
1: aiuto!
0: Arrivano le dame della regina della notte.
2: Come bello!
0: Dicono e uccidono il serpente. Quando Tamino si sveglia, Papageno, l'uccellatore, si vanta d'averlo salvato. Ma le dame riappaiono e gli tappano la bocca con un lucchetto d'oro. Clic! Mostrano al principe il ritratto della figlia della regina della notte, Pamina, rapita dal mago Sarastro. Tamino se ne innamora all'istante.
2: Oh!
3: Tema glorioso dell'amore. Quello di Tamino e Pamina, il tenore brillante e la soprano che va verso la luce. Quello dell'uccellatore baritono Papageno, il suonatore di campanelli magici che proclama il suo ardore a Papagena. Quello dei figli della notte che seguono la corsa del sole nella buia matrice dove tutto si rigenera.
0: Nel comporre, Amadeus ricordava il racconto e segnava delle pause per fissarne le immagini. Vedeva Sarastro come un sole e Monostato il Moro come un oscuro guardiano del regno della notte. Nuova scena. Appare sui flutti la regina, dea, barca lunare, in mezzo alle stelle.
3: Königin der Nacht, possente soprano di coloratura che picchietta lo spazio di pesanti minacce.
0: Promette la figlia a Tamino, a patto che lui la liberi. L'accompagnerà Papageno che, in cambio del suo aiuto, riottiene la voce.
1: Oh!
0: All'uno viene dato il flauto, all'altro il carillon. Nuova scena. Tamino suona il flauto, addomesticando la natura selvaggia.
3: Un simile flauto è più prezioso dell'oro e delle corone, poiché moltiplica la gioia e la felicità degli uomini.
0: Come Orfeo, Tamino attraversa gli inferi in cerca dell'amata. Adesso Mozart vede Monostato il Moro e ode i fagotti, i corni di bassetto, le due trombe. Passa in rassegna tutta la storia con i meandri, le prove e gli imprevisti architettati dalle dame della regina. Vede il mago Sarastro, gran sacerdote del regno della luce, e vi sovrappone Ignaz von Born. Soffia sulla candela, esce in giardino, si avvicina alla fontana e guarda le stelle.
3: La mia musica accompagna una storia che descrive il compito d'ogni uomo.
0: In un giardino identico a quello, tre geni annunciano l'avvento della nuova era, salvano Pamina e confortano Tamino. I due escono vivi dall'ultima prova, felicitati da Sarastro e dai sacerdoti d'Iside. Arriva il momento della rivelazione. Il cielo, pervaso di luce, vede sparire le potenze dell'ombra e il coro celebra l'armonia mondi. Prima di andare a riposare, Mozart ripensa all'amico francese che, non senza malizia, gli ha detto:
1: Amadeus, il serpente della tua opera comica si è insinuato tra la O e la M. Il tuo flauto magico verrà ricordato come un'opera cosmica.
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio, un super saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E allora diamo il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando!
0: E un super benvenuto al nostro Lallo.
2: Armandissimo, ciao!
0: Tutti pronti?
1: Prontissimi! Sì.
0: Ho in mente una puntata speciale, anzi direi mitica.
1: Wow!
2: Bello!
0: Oggi racconteremo la storia di un famoso principe.
2: No, un principe principesco, praticamente un tipo come me.
0: Il nostro principe, devi sapere Lallo, si chiamava Orfeo. Aveva lunghi capelli e una voce incantevole.
2: Ecco, vedi, lo sapevo Armandissimo, ma assomigliava tantissimo. Io canto molto bene. La la la, la la la.
0: Va bene, Lallo, va bene. Allora, devi sapere, Lella, che la voce di Orfeo era straordinaria. Il giovane girava per boschi e valli suonando la sua lira, che era uno strumento musicale dell'antichità, e appena si metteva a cantare, gli animali selvatici diventavano pacifici come gattini, le foglie degli alberi ondeggiavano contente e le onde del mare si calmavano.
1: Era un po' magico questo principe.
0: Sì, probabilmente sì, ma soprattutto era magica la sua voce. Ora, dovete sapere che il nostro Orfeo era molto, molto innamorato di una ninfa di nome Euridice.
1: Oh, allora è una storia d'amore, mi piace.
0: Ma... un giorno...
2: Adesso che succede, Armando?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia del principe Orfeo e della sua amata Euridice. Dovete sapere che un brutto giorno Euridice pestò un serpente che dormiva tra le spighe di grano. Quel serpente, adirato, reagì e la morse.
1: Oh no, che sfortuna! Povera tappina!
0: E così Euridice morì.
2: No! Ma non va, è già finita la storia?
1: Che tristezza!
0: No, aspettate! Perché in questa storia stanno per accadere tante altre cose. Orfeo era disperato e così decide di scendere nel regno di Ade.
2: Ma Armando, questo Ade, se non sbaglio, è il re del regno dei morticini.
0: Proprio così, Lallo, bravo. Orfeo era deciso. Implorerò ad Ade, il re del regno dei morti, di restituirmi la mia Euridice. E così prese la sua lira e si mise a cercare l'entrata del regno dei morti.
2: Che fifa!
1: Paura!
0: Nell'oltretomba era tutto buio e non si vedeva nulla. L'unica cosa che si poteva fare, un po' come quando si è alla radio, era ascoltare. E Orfeo sente il rumore di un fiume. Per prima cosa, Orfeo incontra Caronte, il vecchio che era deputato, che vuol dire che aveva il compito di traghettare le anime dei morti da una riva all'altra. E allora, quando Caronte vede Orfeo, gli dice:
3: che ci fai tu qui? Tu sei vivo, qui non puoi entrare.
1: Beh, era un po' maleducato questo Caronte.
0: Hai ragione, Lellina. Comunque Orfeo non si scoraggiò. Prese la sua lira, si mise a cantare e Caronte, estasiato dalla melodia, gli lasciò proseguire il cammino.
1: Meno male.
0: Ma ecco che subito dopo il giovane Orfeo si imbatte in Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia dell'oltretomba.
2: Che brutti incontri si fanno là sotto.
0: Hai proprio ragione, Lallo. E Cerbero ringhiava con le sue tre teste. Non voleva lasciarlo passare, ma ancora una volta Orfeo prende la sua lira, si mette a cantare e il cagnone si accuccia incantato. Così il nostro eroe prosegue ancora nella sua discesa degli inferi finché
1: scommetto che incontra Ade.
0: Proprio così, Lellina. Nelle viscere della terra, seduto su un trono gigantesco, avvolto in un mantello nero, c'era Ade.
2: E qui si mette male.
0: Orfeo era coraggioso, come avrete capito, e disse: Ade, re dell'oltretomba, io rivoglio la mia Euridice. Naturalmente Ade non ne voleva sentire nemmeno parlare. Egli risponde: nessuno esce dal regno dei morti. Non lo sai, Orfeo?
2: Scommetto che adesso Orfeo tira fuori la sua arma infallibile.
0: Bravissimo, Lallo. Orfeo si mette a cantare e appena la musica si diffonde per tutto il regno dell'oltretomba, i pianti e i lamenti che si sentivano sempre da quelle parti si fermano improvvisamente. E pensate, un'altra voce dolcissima si aggiunge al canto del principe.
1: Era quella di Euridice, giusto?
0: Brava, Lella! La giovane innamorata Euridice risponde al canto di Orfeo. Eppure Orfeo non riesce ancora a vederla.
1: Orfeo!
0: Volete sapere come va a finire la storia?
1: Sì!
0: Anche io! E allora ascoltiamoci una canzone e poi scopriamo tutti insieme come va a finire.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando l'incredibile avventura di Orfeo, il principe dalla voce melodiosa che scende nel regno dei morti per ritrovare e riportare in vita la sua amata Euridice.
2: Armando, ma Ade cosa gli dice?
0: Gli dice così, Lellina. Orfeo, sei stato coraggioso ad avventurarti fin qui. E da come canti, si sente che il tuo è un amore vero. Ora, ascoltami bene. Percorri la strada che porta alle soglie del mio regno. Euridice ti seguirà. Ma attento.
2: Attento, Orfeo!
0: Tu camminerai avanti e lei sarà dietro di te. E non dovrai mai voltarti per nessuna ragione. La potrai vedere solo quando sarete arrivati alla luce del sole.
2: Non so se mi piace questa storia.
0: C'era un grande pericolo, certo. E così Orfeo si mette in cammino. E mentre avanzava, cantava. In realtà aveva una voglia terribile di girarsi. Voleva controllare che Euridice ci fosse davvero dietro di lui.
2: No, Orfeo, attento! Non girarti!
0: Bravo, Lallo, bravo!
2: Poi finalmente è riuscito ad uscire?
0: Sì, sì, era quasi l'alba. E in quel momento, appena si trova sotto i raggi del sole, Orfeo si volta per vedere la sua amata Euridice. Ma riesce soltanto a scorgerne la sagoma, perché lei ancora era nell'ombra, non era arrivata alla luce.
2: Oh,
0: e così
2: no.
0: Viene risucchiata indietro.
2: No! Però Ade lo aveva avvertito.
0: Sì, Lallo, hai ragione. Lo so, ma lui era così impaziente, l'amava così tanto che non ha saputo aspettare. Sapete cosa vi dico di questa storia?
2: Che cosa? Sì.
0: Allora, sembra una storia tristissima, vero?
2: Certo che sì.
0: Bene, è vero. Ma a me piace pensare una cosa. Che Orfeo era così tanto innamorato che quando arriva sotto i raggi del sole, alla luce, non riesce più a trattenersi e si gira. E la storia dice... che Euridice torna nel regno dell'oltretomba. Ma sapete una cosa?
2: Cosa?
0: Secondo me non è vero. Perché era talmente forte l'amore di Orfeo che il suo amore la illumina. E così Ade rimane imbrogliato. La nostra Euridice, illuminata dall'amore di Orfeo, prosegue e torna a vivere con il suo amato.
2: Bello! Così mi piace di più.
0: Vero?
2: Sì, bravo Armando.
0: Abbiamo cambiato il finale. Sentite, per ridere insieme, sapete cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ascoltiamo la barzelletta che ci ha raccontato un nostro amico.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e vi chiamo da Bologna.
0: Dai!
3: Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma volentieri, allora, Giacomo.
3: Giulio Cesare, i galli sono stati annientati. E Giulio Cesare risponde: bene, ora pensiamo agli occhi e ai tacchini. Ciao!
0: Carina Giacomo, molto carina. Giacomo da Bologna, grazie per averci mandato questo bel messaggino. Fatelo anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, nervosi, allegri. Tutto quello che vi passa per la testa ce lo potete raccontare e noi lo faremo sentire qui dalla nostra radio e lo diffonderemo in tutto il mondo. E allora il nostro numero WhatsApp è
2: 347-411-2726.
0: E noi ci ritroviamo presto per un'altra mitica puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: siamo?
1: Sì!
0: E allora uno, due, tre!
1: Big Bang!
0: Big Bang, il programma dei bambini alla Radio dei Bambini, la vostra radio.
1: Radio B!
0: Bravi!
2: Io sono pronta con la musica! Che ne dite di ascoltare il Mastro Pasticcere?
3: Dai, perché noi sentiamo tutti pazzi per la pizza?
2: No, perché non sentiamo il Mastro Pasticcere?
3: No, tutti pazzi per la pizza!
2: No, il Mastro Pasticcere!
0: Va bene. Scusate, facciamo così. Iniziamo con la proposta di Lella e poi ascoltiamo la canzone che vorrebbe Lallo. Quindi si parte con...
2: il Mastro Pasticcere!

0: bel pasticcino alla crema.
1: Io invece mi mangerei un bel pezzo di pizza al pomodoro.
2: Ma che vi succede? Avete fame, eh? Allora, Lella vorrebbe un pasticcino alla crema e tu, Lallo, vuoi la pizza.
0: A me piace anche molto cucinare i dolci, sai? La mia specialità è la torta con le mele. Volete sapere gli ingredienti?
1: No, vogliamo un bel pezzo di pizza al pomodoro. E se non c'è il pomodoro, va bene anche con le zucchine, eh?
2: Vabbè, però, Lallo, non sei molto carino, eh? Abbiamo capito che vuoi la pizza, però potresti anche essere un pochino più gentile con Lella.
1: Va bene, allora, ascoltiamo gli ingredienti per la ricetta della torta di mele.
3: Bravo.
0: Ah, che bello, allora, è semplicissimo, potete farlo anche voi, ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Scusa, non ho capito. Puoi ripetere, per favore?
1: Ma cos'è che non hai capito, Armando? Non mi sembra così difficile. Ha detto che ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Allora avevo capito bene. Ha proprio detto arance.
0: Ma certo, arance. Che cosa ci sarebbe di strano?
2: Eh beh, è che tra gli ingredienti della torta di mele ci sono le mele, non le arance. Per questo si chiama torta di mele. Altrimenti si chiamerebbe torta d'arance, no?
1: Giusto, ma noi popacci la torta di mele la facciamo con le arance.
0: Proprio così, Armando.
2: Ah, però, è giusto per curiosità. La marmellata d'arance con che cosa la fate?
0: Prova a indovinare, Armando. Dai, non è difficile.
2: Con le mele?
1: Ma Armando, ma cosa dici? La marmellata di arance si fa con le arance, ovvio, no?
2: Ma scusa, ma allora perché la torta di mele la fate con le arance?
0: Perché oggi abbiamo finito le mele e siccome abbiamo solo le arance, la facciamo con quella.
1: È semplice, no?
2: Vabbè, se devo dirvi la verità, sono un po' confuso, eh?
1: Sì, vabbè, però adesso possiamo proseguire con la pizza. Ah, c'è, vado, vuoi sapere quali sono gli ingredienti per la ricetta della pizza al pomodoro?
2: Ho paura di scoprirlo, Lallo. Meglio ascoltare la canzone che si intitola...
4: Tutti pazzi per la pizza!

0: Va bene, dai, proviamo.
1: Va bene,
0: sì, però insomma non esageriamo, eh.

0: che buona! Mi si voleva proprio un bel pezzo di pizza!
1: Bene, Lallo, sono contento che ti sia piaciuta. Ma a proposito, Lella, Lallo, voi la mangiate la verdura?
2: Ma certo, Armando, le verdure sono fondamentali per una sana alimentazione dei pupazzi.
1: Che brava! E che tipo di verdura mangiate?
2: Io la preferisco fresca, adoro tutti i tipi di insalata e poi carote, finocchi, sedano.
0: A me invece piacciono soprattutto le zuppe, la zuppa d'orzo, quella di ceci, la zuppa di cipolle.
1: Ma ho un sospetto, mi state prendendo in giro?
0: Ma certo, no.
2: Sì. Ma scusa, hai mai sentito dire che ai bambini piacciono le verdure?
1: Beh, non è vero, magari a qualcuno piacciono. Anzi, guardate, sentite Valerio di Novara che cosa ci ha mandato, sentite.
3: Ciao, mi piacciono le verdure, i miei amici mi prendono un po' in giro, ma la mia mamma gli ha fatto assaggiare il suo minestrone e gli è piaciuto così tanto che hanno smesso di prendermi in giro.
0: La voglio assaggiare anch'io!
2: Anche io!
1: Bravi. Guardate che se la verdura è cucinata bene, è buonissima.
0: E chi ha mai detto il contrario? Io adoro la verdura.
2: Anche io.
1: Sul serio, non è che mi state di nuovo prendendo in giro?
2: No, Armando, questa volta diciamo sul serio.
1: Molto bene, e allora questa sera minestrone, cucino io, sentirete che bontà.
2: Ma sarà buono come quello della mamma di Valerio?
1: Di più, molto di più. Anche perché ho avuto la ricetta da un cuoco straordinario.
0: No, voglio sapere chi è.
1: Sarebbe un segreto, ma te lo rivelo. Si tratta di uno degli chef più famosi del mondo.
2: La so chi è. È Remy, il cuoco topolino di Ratatouille.
1: No, Lella, non è lui.
0: Ma c'è, te lo so io. È Arturo, quello di Arturo e Kiwi.
1: Beh, lui è un grande cuoco e poi anche un amico. E magari lo invitiamo presto con noi per una puntata di Big Bang. Ma non è nemmeno lui. Il cuoco di cui parlo io è Ale. Ale il maialè, lo conoscete?
2: Sì, lo conosciamo benissimo.
0: A memoria lo conosciamo.
2: E quindi il valzer dello chef.

0: prosciutto non ce n'è.
1: Non c'è il prosciutto?
0: Oh,

0: Neapolitanul, salame, cui, nușe.
1: Piaciuta la canzone?
2: Moltissimo, però adesso anche io voglio imparare a cucinare.
3: Yuhu! Sì, dai, dai, è un'ottima idea. Diventiamo tutti degli chef. Che ne dici, Armando, eh? Facciamo il ristorante di Radio Kids.
1: Va bene, però fate molta attenzione perché diventare uno chef, cioè un bravo cuoco, non è una cosa semplice. Bisogna impegnarsi per davvero.
2: Però io vorrei dare un piccolo suggerimento.
1: Dai, ti ascoltiamo, Lella.
2: Ecco, se siete d'accordo, nelle ricette del nostro ristorante cercherei di non mettere le ghionde.
1: Va bene, se dovesse venirci a trovare Ale, il maiale, gli diremo che le abbiamo terminate. Del resto si sa che i maiali vanno pazzi per le
4: ghionde.
1: E noi invece siamo pazzi di
4: Big Bang.
1: E allora, ci risentiamo per la prossima puntata. A presto!
2: Ciao!

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez!

0: Tommy, ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: oggi? Pronti a viaggiare?
1: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante.
0: E ovviamente un mistero da risolvere.
1: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
1: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
0: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
1: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
1: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
0: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
1: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
2: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto! E ciao, bambini! Ci vediamo al prossimo mistero!
1: Ma Misterio? Va bene, allora ci pensiamo noi.
0: Come sempre. Siete pronti, bambini, a esplorare un castello misterioso? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno Andrea.
3: Dove andiamo oggi?
0: Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
3: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
1: E fantasmi? Brrr.
0: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
1: Sì, c'è, certo.
0: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
1: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.
4: Questa

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito, andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Ah, sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
1: Sì, andiamo.
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte! Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
4: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al

0: Ciao bambini, bentornati a Big
1: Bang!
0: Sempre esplosivi e in onda su Radio
1: Kids!
0: Ciao da Armando e...
1: Lella!
0: E Lallo?
1: Lallo, tocca a te!
0: Lallo? Ma dov'è Lallo?
1: Non c'è Lallo!
0: Ma come non c'è? Dobbiamo iniziare il programma! Eccolo!
2: Scusate, ho avuto un problemino.
0: Che genere di problema, Lallo?
1: Ti possiamo aiutare?
3: No.
0: Ma dai, su, dici se è successo qualcosa, ti aiutiamo noi.
1: Dici che hai, Lallo?
3: Tata mangiato!
0: No, dai,
1: cosa?
0: Non
1: è...
3: Sono mangiato!
0: Vabbè, dai, che problema c'è?
1: Ti diamo qualcosa noi?
0: Sì, anzi, guarda, facciamo così. Ti metto subito una bella canzone che così ti toglie un po' di fame. Ti va bene la pappa col pomodoro?

0: va meglio, Lallo?
1: È una canzone è bellissima, ma io avrei ancora fame.
2: E che cosa vorresti ancora?
1: Ma poche cosine, solo un po' di popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, tremele, pane tagliele, cioccolata e torta di lamponi.
2: Se vuoi possiamo dividere la mia insalata.
1: Ma io sono allergico all'insalata.
0: E il minestrone? Vuoi un po' di minestrone?
1: No, il minestrone mi fa venire la pancia gonfia e le bolle in faccia.
0: Vabbè, dai Lallo, stai esagerando. E poi è buona regola mangiare quello che c'è. E tra l'altro insalata e minestrone sono buonissimi e ti fanno benissimo, perché hanno i sali minerali, le vitamine, le fibre, tutte le cose che aiutano a crescere e a sentirsi meglio.
1: Armando, io voglio i popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, tremere, il panino, il cioccolato e torta di lamponi.
2: Dai Lallo, mangia minestrone e insalata, ti fanno bene.
1: No, ufa, voi mi volete far diventare uno zombie vegetariano, ecco.

0: questo zombie che fa...
1: E come fa lo zombie, Lella? Ah, ecco, questo è uno zombie, va bene. Ma comunque non... Buffa Lella che fa lo zombie, eh?
2: Non ma come fa a mangiare solo le verdure, Armando?
1: Ma no, vabbè, intanto sono solo zombie di fantasia, non devono spaventare. Però è divertente l'idea che lo zombie mangia solo le verdure. E in ogni caso, anche tu devi imparare a mangiarle, Lallo. Ma oh. Senti, facciamo un patto. Io ti porto al ristorante, però solo se mangi le verdure.
0: Io amo le verdure, sai?
1: Però tu non sei obbligata a mangiare le verdure, Lella. Tu le mangi sempre, le verdure.
2: Ecco, e perché io sarei obbligato?
1: Perché tu non le mangi mai, Lallo.
2: Va bene, Armando, mangerò le verdure. Congelato però, eh.
1: Guarda, francamente non credo che al ristorante servano le verdure col gelato, però... Però, se tu mangi tutte le verdure, alla fine potrai avere il gelato, che mi sembra una buona idea. Che dici? Sentiamo cosa dice Valentina a proposito del cibo. Sentiamo cosa dice.
3: Ciao, sono Valentina, ho 10 anni e il cibo che odio di più sono le polpette di pesce che mi danno a scuola. Perché... non mi piacciono. Ciao.
2: Ecco, a Valentina non piacciono le polpette di pesce e a me non piacciono le verdure, ecco.
0: Ma Lallo, bisognerebbe imparare a mangiare un po' di tutto.
1: Eh sì. Ah, ho un'idea, Lallo, forse potrebbe aiutarti. Se tu diventassi un grande cuoco, uno chef famoso, potresti cucinare le verdure come ti piacerebbero e diventerebbero buonissime.
0: Come Remy, il topolino di Ratatouille.
1: Brava Lella, proprio come lui. E beh, lui diventa un cuoco straordinario perché riesce a fare proprio un piatto di verdure. Ci sono aglio, cipollina dorati, soffritti in olio extravergine di oliva, pomodori, melanzane, zucchine, peperoni freschissimi e il tutto profumate con erbe e basilico di Provenza e servito con crostini di pane caldo.
2: Che botta, Armando! La voglio anch'io!
1: Bene. Allora, tra poco ristorante con verdure, ma sì, per adesso sì. Accontentiamoci della ratatouille di Remy.

0: che fame! Basta, basta, Armando! Voglio andare al ristorante! Voglio la ratabulle, la bababulla, la
1: vuoi la ratatouille?
0: Ah, sì, quella lì. Ah.
2: Bene, bene, bene. Abbiamo convinto Lallo a mangiare le verdure, eh?
0: Sì, dai. Andiamo a mangiare la ratabulla, bababulla, bibidi-bobidi-bu.
1: Sì,
0: lì.
1: Che ho fame anch'io!
2: Va bene. Allora andiamo al ristorante a mangiare le verdure. Mi raccomando, bambini, mangiate anche voi le verdure. Fatevele cucinare in modo che siano saporite. E noi vi diamo appuntamento al prossimo
3: Big Bang!
1: Fame!
0: La bababulla!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai! Per guardarti meglio! Che orecchie grandi che hai! Per ascoltarti meglio! Che bocca grande che hai! Mamma mia, che bello giocare con i burattini! Questa storia è bellissima! Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava... Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia! Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adel, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo? Capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Crude. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Cappuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Crude e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Cappuccetto?
2: Che antenne grandi che hai
0: per invaderti meglio. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Benvenuti a una straordinaria, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
3: Ma ciao Armandissimo.
0: Oh, allora oggi interroghiamo. Sì, ho detto interroghiamo. Non avete sentito?
2: Sì, sì, che abbiamo sentito, ma Armando...
3: Sì. Non siamo mica a scuola,
0: Ma certo, proprio per questo. Non vorrei che a passare troppo tempo in radio voi steste dimenticando le cose fondamentali della lingua italiana.
2: La lingua...
3: Ma che brutto! Ma non vogliamo mica fare i dottori noi. Perché dobbiamo studiare la lingua?
2: Al massimo possiamo studiare i denti, ma la lingua proprio no.
0: No, no, non avete capito. Io intendevo dire la lingua, quella che si parla, quella che usiamo per esprimerci, per dire le cose. E nel nostro caso, per l'appunto, l'italiano.
2: Ah, va bene. E cosa vorresti sapere della nostra lingua?
0: Ma delle cose molto semplici. Per esempio, le vocali. Sapete cosa sono le vocali?
3: Io la so, le vocali.
2: Dille allora, dille Lallo.
3: Ma neanche per scherzo, io sono un cavallo educato, prima le ragazze, su, comincia tu, dai.
2: Va bene. A, E, I, O.
0: Bravissima, bravissima Lella. Queste sono le vocali, Bene, bene, bene. E invece l'alfabeto. L'alfabeto lo sapete?
3: Sì, io lo so benissimo. Senti qui, A, B, C, D, F, G, Z.
0: No, no, Lallo, a parte che l'hai detto un po' troppo velocemente, non si è capito nulla, Dillo più piano.
3: A, B, C, D.
0: Va bene, Lallo, va bene, abbiamo capito, lo sai, però se lo dici così va a finire che ci addormentiamo questa volta. Allora facciamo una cosa, un'idea. Ci facciamo dire l'alfabeto dai nostri amici piccoli cantori di Milano?
2: Sì, ottima idea.

0: Questo sì che è un bel modo per imparare l'alfabeto, giocando con la natura.
1: È vero, com'è che si dice? Giocando si impara.
2: No, Lallo, veramente sarebbe sbagliando si impara. Ah. Però anche il gioco va bene, soprattutto qui a Big Bang.
0: E allora facciamo anche noi un gioco con le lettere?
2: Buona idea, Lella, dai.
1: Sì, ma io non lascio fare questo gioco, Uffi.
2: Ma neanche noi, Lallo, ce lo stiamo inventando in questo momento.
1: Ah, bello, mi piace inventare i giochi.
2: Oh,
0: facciamo il gioco delle vocali che saltano?
2: Bello, dai.
1: E dove vanno?
0: Da una parola all'altra.
2: Ah, dai. Allora, io ho la parola giusta per cominciare questo gioco.
0: E sono sicura
2: che piacerà anche a Lallo. Ve la faccio dire dalla nostra prossima canzone.
3: Ma ciao.

0: Allora, bambini, piaciuto a tutti i pazzi per la pizza?
1: Sì, buona!
0: Bene, allora stiamo per iniziare un nuovo gioco con delle vocali un po' pazzerelle.
2: Delle vocali salterine.
1: Bella, da quale parola si comincia?
0: Eh beh, te l'ha suggerita la nostra canzone, no?
2: Ho capito, pizza!
0: Giusto, allora, giocate con noi, bambini, siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, se dalla pizza salta la I e al posto della I arriva una A, diventa...
2: Pazza!
1: È vero! La pazza pizza!
0: Bravi, bravi! E adesso, se dalla parola pazza salta la A e arriva una E, diventa...
1: Pezza!
2: Una pezza a forma di pazza pizza!
0: Molto bene! Continuiamo!
2: Sì.
0: Allora, adesso, dalla parola pezza salta la E e arriva una O e diventa...
2: Pozza!
1: In una pozza cade una pezza a forma di pazza pizza!
0: Ma bravissimi! E non è ancora finita! E se adesso, dalla parola pozza, salta via la O e arriva una U, diventa...
1: Puzza!
0: Come puzza quella pozza dove cade una pezza a forma di pazza pizza!
2: È vero, puzza un po'.
1: Sì, però fa tanto tanto tanto ridere.
0: Eh sì, e così abbiamo anche ripetuto e imparato tutte le vocali.
2: Festeggiamo allora con una bella canzone.
0: Dai, ce n'ho una speciale, si intitola Il Verbivoro.

0: Allora, vi è piaciuta l'interrogazione di oggi?
1: Tantissimissimissima, Armando.
2: Bella, bella. Ma puoi interrogarsi tutti i giorni?
0: Ma certo. Ma lo vedete che a volte, insomma, basta giocare per imparare. Non serve essere così seri. Allora, ripeti le vocali. Ma no, ci si può divertire un sacco.
2: Ah, sì.
0: E spero anche che si siano divertiti i bambini a casa. Voi che ne dite? Si sono divertiti?
1: Secondo me sì.
0: Molto bene. E allora, bambini, se vi siete divertiti e per caso conoscete delle filastrocche divertenti o dei giochi da fare con le parole, mandateceli, scriveteli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo qui a Big Bang per ripassare insieme.
2: Ah, sì.
0: Mi raccomando.

0: Basta!
1: Dolci appetti della mamma, su dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
2: Oh.

0: Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Sintetizzatori di modi di dire, raccontatori di discutibili barzellette capaci di far rintristire un sempreverde, ascoltatori di coraggiose freddure più ghiacciate di uniglu, parolieri incalliti con la battuta facile, questa puntata di Pigiama Party senza peli sulla lingua è tutta per voi!

Giusto per sgranchirci un po', due giovani rane stanno chiacchierando sul bordo dello stagno quando a un tratto comincia a piovere. Presto, dice una delle due, entriamo in acqua, se no ci bagniamo.

Sapete come ci si sbarazza definitivamente di un orologio che non funziona più? Molto semplice, col pendolo. Però poi portatelo all'isola ecologica, eh?

0: amici podisti si ritrovano all'arrivo di una maratona. In che posizione sei arrivato?
1: Settimo,
0: risponde l'amico.
1: Ottimo,
0: ribatte l'altro.
1: No, ti ho detto settimo.

Grazie, mi sono divertito moltissimo a fare questa puntata insieme a voi al 347-411-2726. Potete raccontarmi delle barzellette, dei colmi e delle freddure se ne avete, oppure, non so, mandare un saluto. Insomma, fate come volete. Io vi lascio dicendovi: che cosa fa un polpo su una Ferrari di Formula 1? Fa una pole position. Ciao amici miei, alla prossima.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E ad accompagnarmi in questa straordinaria avventura ci sono Lella.
2: Eccomi qui, Armando.
0: E l'intrepido Lallo.
3: Ciao, Armandissimo. Ma scusa, dici che sono tiepido?
0: No.
3: Non è con la febbre.
2: No. Oh, metto bene, sono malato.
0: No, Lallo, tranquillo. Io non ho detto tiepido, ho detto intrepido. Cioè, una persona coraggiosa che non si ferma di fronte a nulla, che ha coraggio.
3: No, ma incredibile, è proprio il mio ritratto, eh?
0: Eh certo, e oggi vi voglio portare a fare un viaggio spaziale tra le stelle nella Via Lattea.
3: E biscotti ce l'hai? Cereali?
0: Non è ora di colazione, Lallo.
3: Ma armandissimo, hai detto che andiamo nella Via Lattea? A me piace il latte coi biscotti.
0: Anche a me, però quella che noi chiamiamo Via Lattea è una galassia, cioè è formata da tante stelle, e guardandola di notte sembra come una striscia bianca, proprio come un fiume di latte.
2: Ah, che bello! E perché andiamo lassù, Armando?
0: Perché oggi, Lellina, vi voglio raccontare la storia di una costellazione che si chiama la Chioma di Berenice.
2: Però io non lo so che cos'è una chioma, Armando.
0: Allora, Lellina, la chioma è in realtà la capigliatura, sono i capelli, anche la tua lana, Lellina, o la criniera di Lallo. Beh, dovete sapere che la chioma di Berenice era molto speciale. Ma prima di raccontarvi la sua storia, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano le nostre amiche e i nostri piccoli amici al numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
5: Ciao Rai Radio
0: Kids. Ciao.
5: Mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
5: Ho 6 anni. Mm. Potrei ascoltare la canzone di UFO Robot?
0: Ciao Marco. Ma certo che puoi ascoltare la canzone di UFO Robot, anche perché è proprio adatta alla nostra puntata di oggi. Resta con noi e più tardi la ascolterai. Nel frattempo vi voglio raccontare la storia di Berenice, anzi della chioma di Berenice.
2: Che è una costellazione.
0: Giusto?
3: Che fa colazione nella Via Lattea.
0: Più o meno. Berenice era una regina dell'antico Egitto. Aveva una bellissima chioma di lunghi e meravigliosi capelli. E a Berenice piacevano tantissimo i cavalli.
3: Oh, questa Berenice ha proprio buon gusto, eh?
0: La regina Berenice faceva lunghe cavalcate ed era anche una bravissima guerriera.
2: Allora, questa è una storia di guerra, non mi piace tanto.
0: Ma, allora, Lellina, c'è effettivamente una guerra, ma in realtà è anche una storia di grande amore.
2: Allora mi piace!
0: Berenice era sposata con il faraone Tolomeo III e il loro era un matrimonio molto felice. Si amavano tantissimo e tutto quanto andava per il meglio, ma un giorno...
3: No! Cos'è successo?
0: Tolomeo dichiarò guerra al paese vicino e si preparò a partire. «Cara Berenice», disse, «devo partire per la guerra, ma vedrai che tornerò vittorioso».
3: Ma perché hanno sempre la mania di fare la guerra, Ufi?
0: Hai ragione, Lallo, ma gli esseri umani sono fatti così. Vogliono sempre avere più cose e non si accontentano mai. Comunque, Tolomeo partì e lasciò la moglie a casa.
2: Chissà com'era triste, povera Berenice.
0: Proprio così, Lellina. Berenice era molto triste, anche perché sapeva che le guerre sono pericolose e aveva paura che Tolomeo non sarebbe più tornato. Però conosceva molto bene suo marito e sapeva che non avrebbe mai lasciato andare da soli i suoi soldati.
2: Questa storia mi fa agitare. Raccontaci subito com'è andata a finire, Armando. Ma
0: facciamo così. Adesso ascoltiamo la canzone che ci aveva chiesto Marco e poi vi racconto subito com'è andata a finire la nostra storia.
2: Mm-hmm.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, amici bambini, amiche bambine, nonne, zie, pupazzi, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armatissima.
0: E vi stavamo raccontando la storia di Berenice, una regina dell'antico Egitto, e di suo marito Tolomeo III, che era partito per la guerra. Insomma, Berenice era davvero disperata, non mangiava più, non faceva più le sue lunghe cavalcate.
2: Poi i cavalli erano tutti soli.
3: Povera Berenice tutta sola.
0: Ma un giorno però Berenice decise che non poteva continuare a disperarsi. Doveva reagire. Andò al tempio, si tagliò le sue lunghe trecce e le offrì in dono agli dèi. Era la cosa più preziosa che aveva. Tolomeo adorava la sua chioma. «Per favore», chiese agli dèi, «fate tornare a casa mio marito, sano e salvo».
3: E funzionò.
2: Berenice tornò a cavalcare.
0: Nessuno sa se fu quello il motivo, ma per fortuna Tolomeo tornò a casa e rimase molto stupito nel vedere la moglie con i capelli corti, ma capì che li aveva tagliati per amor suo.
3: Che storia romantica!
2: Ma andarono tutti a far colazione nella Via Lattea.
0: Aspetta, Lallo, perché c'è un piccolo mistero. Quando Berenice portò il marito al tempio per mostrargli dove aveva lasciato le lunghe trecce offerte agli dèi, non le trovarono più. Erano sparite. Le cercarono dappertutto, senza riuscire a trovarle. Ma chi le aveva prese?
2: Questo caso fatto apposta per lo sceriffo Lallo.
3: Beh, io credo di sapere che fine hanno fatto le trecce di Berenice.
0: Davvero, Lellina? Pensi di sapere davvero dove sono finite?
3: Beh, tu hai detto che la chioma di Berenice è una costellazione, perciò saranno finite nel cielo.
0: Ma brava Lellina! In effetti, una notte, un astronomo di corte vide delle stelle che assomigliavano alle trecce della regina Berenice. Andò di corsa da Tolomeo e gliele mostrò. Ecco dove erano finite! Da quel giorno, la chioma di Berenice brilla tutte le sere nel cielo profondo.
3: Grazie Armando, questa storia mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
2: Ma nel cielo ci sono anche i cavalli della regina.
0: No, Lallino. Però c'è la costellazione di Pegaso, il cavallo alato. E un giorno vi racconterò anche la sua storia. Adesso però è giunto il momento di salutarci. Tanto lo sapete tutti ormai. Ci risentiamo qui per un'altra specialissima puntata di
1: Big Bang.
0: E mi raccomando, non dimenticate di lasciarci i vostri messaggini, colmi, barzellette, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Yuhu! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao!

Noi siamo il sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirulaleo, pirulaleo.
1: Sorrisare a chi? Sorrisare a chi?
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisare a chi?
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì.

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo, puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, quanto sogno analizzare.
4: Allora, adesso prova tu.
5: Piripì.

0: Ehi, evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
2: Big Bang
1: con Armando,
3: Lalla
2: e Lella.
1: Allora, oggi facciamo un gioco nuovo.
2: Sì, che
3: gioco,
2: bello!
3: Che gioco, Armando?
1: Facciamo il gioco del teatro.
2: E come si fa?
1: Beh, allora, innanzitutto bisogna far finta di essere qualcun altro.
3: Bella! Allora, io faccio finta di essere... Lallo!
2: No, ma tu sei già Lallo!
3: Ma già, è vero, me l'ero scordato!
1: No, devi scegliere un personaggio che ti piacerebbe interpretare.
3: Ah, e come si intretrepa?
1: No, si interpreta calandosi nei panni del personaggio.
3: Ah, no, non mi piace mettermi i panni degli altri,
1: Ma no, è un modo di dire, Lallo. Non è che ti devi proprio mettere i panni degli altri, hai capito? Devi solo immaginarti di essere un altro e comportarti come lui.
2: Io ho deciso. Voglio essere una principessa. Anzi, no, una regina. Anzi, no, una guardia della regina.
1: Ah, come Lady Oscar.
2: E chi è?
1: Beh, è la protagonista di un cartone di tanti anni fa. E lei difendeva la regina Maria Antonietta di Francia a colpi di spada. Era coraggiosissima. Grande.

0: una donna che combatte per le cose giuste.
1: Molto bene, Lella. Allora tu sarai Lady Lella, paladina di giustizia. Oh. E tu, Lallo, hai deciso chi vuoi essere?
2: Posso fare il bradipo?
0: Il bradipo?
2: Il bradipo, come il sito dell'era glaciale. Così dormo, mangio, faccio battute tristi e noiose.
1: Non vale, ti assomiglia troppo.
0: Idea! Perché non fai il re? Così posso combattere per te.
2: Cosa fa un re?
1: Beh, un re decide per il bene del suo popolo.
2: E poi?
0: Un re è forte, è coraggioso e...
2: E poi?
1: Poi un re deve essere nobile e giusto.
2: Ma per fare tutte queste cose deve mangiare e riposare bene con tutti che lo aiutano e lo servono?
1: Eh sì, anche questo spetta un re.
2: Bello! Allora mi piace, Armando.
1: Va bene, allora abbiamo Lady Lella e Re Lallo.
0: E ora che facciamo?
1: Allora, dobbiamo improvvisare una storia, dire delle battute.
2: Io ne so una. Un pescivendolo va al bar e scrive sulla porta del suo negozio: tonno subito!
1: Tonno subito,
2: tonno,
1: capito?
2: Subito.
1: Perché è un pescivendolo e vende il tonno.
0: Armando, non fare finta di ridere. È un'altra delle sue battute tristi e noiose.
1: Ma no, dai.
2: Sì. Ma l'hai detto, Armando, che dovevamo dire la battuta.
1: No, però attenzione, Lallo, Perché non è una battuta per far ridere. Le battute in realtà sono le frasi che gli attori devono dire quando recitano, cioè quando fanno finta di essere qualcun altro.
0: E tu non sei un pescivendolo, sei un re.
2: Allora potrei dire trono subito.
1: Carina.
2: No, trono subito, sono un re, quindi dico trono.
1: Sì, l'abbiamo capita. Vabbè, devo dire che la fantasia non manca, Lallo, E tu, Lady Lella, sei pronta per affrontare una nuova avventura?
0: Prontissima!
1: Molto bene. E allora, prima di ogni altra cosa, ascolta la canzone che parla di una ragazza che si è trasformata in un guerriero per il bene della sua famiglia.

0: Sono una guerriera come Mulan. Sono Lady Lella e sono pronta a difendere il mio re, Re Lallo.
1: Senti, prima bello. Potresti portarmi qualcosa da bere e da mangiare?
0: Ma le guerriere non portano da bere e da mangiare.
1: Uffi, ma io ho fame o sete, eh?
0: Ma così non vale.
2: Va bene, non discutete. Facciamo così. Allora, decido io, visto che sono il regista.
0: Evviva! Abbiamo un regista! Oh. Che cos'è un regista?
2: Ecco appunto, il regista è quello che fa le prove con gli attori e decide come devono dire le battute, le parole, insomma, come si devono muovere e cosa devono fare gli attori.
0: Signor regista, puoi dire a Re Lallo cosa deve fare?
2: Va bene, allora tu Lallo stai per essere rapinato da una banda di bricconi che vogliono rubare i gioielli della corona.
1: Ma allora facciamogliela prendere questa corona, cosa me ne faccio io della corona?
0: Ma come? Un re senza corona è come una
1: ciliegina senza torta?
2: No, una torta senza ciliegina.
0: Ecco sì, come quella.
2: E poi i gioielli non sono quelli che stanno sulla corona, sono tutti quelli della famiglia del re.
1: Ecco, allora me li tengo.
2: No, adesso tu devi gridare, Lallo. Al ladro, mi stanno rubando i gioielli della corona.
1: Aiuto, mi stanno rubando la ciliegina sulla torta.
0: Lallo, dovevi dire i gioielli della corona, uffa.
1: Vabbè, scusate, mi sono sbagliato. Per una volta.
2: Va bene, dai. Allora, adesso il regista, cioè io, decide di mettere una bella canzone, una musica che aumenta la suspense.
0: Bella la suspense. Che cos'è?
2: È quel momento in cui non vedi l'ora di sapere che cosa succede dopo. E dopo un po' di musica diventa ancora più emozionante.

0: Bene, piaciuta Sandokan?
1: Sì, tantissimo!
0: Allora, dai, forza, riprendiamo il nostro gioco del teatro. Abbiamo Re Lallo e Lady Lella. E Re Lallo deve salvare Lady Lella dai ladri della corona.
1: Arriva, no, è il contrario, è lui che deve essere salvato.
2: Eh sì, signor regista.
0: Ah, scusate, non ho letto il copione. Va bene, dai, pazienza.
1: Allora, mio re, resisti.
3: Sì, quando vieni portami un panino.
1: Eccomi.
3: E dov'è il panino?
1: Dove sono i ladri?
3: Quali ladri?
1: I ladri dei gioielli della corona.
3: Ah, quei ladri sono scappati. Hanno sentito la tua voce e hanno avuto paura, Lady Lella.
1: Hanno rubato niente?
3: Sì, una fetta di torta con la ciliegina. Per quello ti ho chiesto un panino.
1: Te lo faccio preparare subito, mio re. Ecco. L'importante è che tu e i tuoi gioielli siate salvi. Viva il re e viva la corona.
2: Viva Lady Lella.
0: Ma che bravi. Siete stati bravissimi.
2: Grazie.
0: No, e avete anche corretto il regista che non aveva letto il copione.
2: Questo regista è un po' sbadato,
0: È un po' sbadato.
2: Mi piace questo gioco del teatro, è bello, mi piace.
0: Ti piace, Lallo? Sì. Molto bene.
1: Ne facciamo un altro?
0: Beh, adesso non abbiamo più tempo, E poi, sapete, a teatro quando si chiude il sipario, che è quella grande tenda rossa che si trova a teatro, il gioco è finito. Però lo possiamo riaprire,
1: Sì!
0: Con la prossima puntata di... Ciao bambini!
1: Ciao! E viva il teatro!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Why don't you let me?

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro

0: Ivan ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio, sicuramente con questo libro, a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Bitbu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: faccia non deggiano, di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

0: bravissimo, ciao Mimmi.
1: Allora, sai Lalo, fa caldo, no, in questi giorni?
0: Sì.
1: E mi è venuta una gran voglia di una bella granita. Tu quale preferisci?
0: Ah, guarda, mi piace tantissimo il gusto nocciola West. Poi mi piace l'anguria selvaggia e il pistacchio delle praterie.
1: Ma che strani gusti, Lallo. Non ho mai provato una granita al pistacchio delle praterie. Un giorno me la farai assaggiare, magari.
0: Sì. Sentito, Armando? Ma pensi anche tu quello che sto pensando io?
1: Sì, purtroppo. Questa è l'astronave di Crude in avvicinamento.
2: Un'estate al mare, stile siderale. Terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti, Ufi.
1: Lasciami indovinare, Crude. Sei qui per passare le vacanze estive.
2: Proprio così, Terricolo, come hai fatto a capirlo?
1: Diciamo che ho un certo intuito. Ma dimmi, come mai le vacanze su Kot, sul pianeta Kot, non ti divertono?
2: No. Sul mio pianeta l'estate è una noia. Si fanno i bagni nelle pozze putrescenti, i tuffi nelle cascate di scorie velenose, le cene a lume di catrame, niente di speciale, insomma.
0: Beh, sembrano vacanze perfette per un pupaccio alieno come te.
1: Giusto, Lallo. Non credo, Crude, che sulla Terra potrai cenare a lume di catrame.
2: Zitti, Terricoli! Ormai ho deciso, io ho grandi progetti, terribili, devastanti.
0: Oh, si è allontanato, per fortuna.
1: Chissà che cosa hai in mente questa volta.
0: Comunque, Armandissimo, ci possiamo rilassare un momentino.
1: Dici che vuoi ascoltare una canzone?
0: È proprio quello che ci vuole.

0: Ciao a tutti, siamo sempre qui con Big Bang in compagnia di Armando e
1: Lalo.
0: E oggi abbiamo un problemino da risolvere.
1: Eh sì, un problemone galattico, perché l'alieno cattivone continua a svolazzare da queste parti e a quanto pare vuole atterrare sul nostro pianeta. Quel mostriciato mi fa venire, insomma, quando si avvicina mi si agita tutta la gomma piuma.
0: La gomma piuma?
1: Sono un pupazzo, quindi sono fatto di gomma piuma, cosa c'è di strano?
0: È vero, scusami Lalo, me ne ero dimenticato.
1: Eccolo, sta tornando.
2: Un'estate al mare, stile sidera. Sono pronto per le mie devastanti vacanze.
0: No, un momento, Crude, hai parlato di un tuo progetto.
2: Sì.
0: Lalo e io siamo curiosi di sapere che cosa hai in mente.
2: Va bene, ve lo dico. Avete presente tutti gli orribili terricoli che sguazzano tra le onde?
1: Sì, d'estate sguazzolano parecchio.
0: A tutti piace fare una bella nuotata. Per esempio si può nuotare a rana, a delfino, stile libero.
2: Bene. D'ora in poi nuoteranno a stile salame.
0: Stile salame? Mai sentito, Crude?
1: Ma deve essere tipico del pianeta Kot.
2: Mm-hmm. Ascoltate, miserabili. Userò un potente materiale a base di petrolio e pece puzzolente e fabbricherò migliaia di ciambelle con un buco al centro che si gonfieranno a dismisura e bloccheranno i terricoli all'interno. Tutti quei mocciosi che schizzano, strillano e si immergono d'ora in poi verranno insalamati e rimarranno bloccati in superficie grazie alla mia super invenzione. Tremate, terricoli, le vostre vacanze diventeranno un incubo.
1: Armando.
0: Sì, Lalo, dimmi.
1: Ma ho capito bene? Lo svitato intergalattico vuole rinchiudere i terrestri in tante ciambelle galleggianti.
0: Sì, a me ricordano qualcosa. È tornato nell'astronave per mettere a punto la sua geniale invenzione. Nel frattempo, che ne dici, Lalo, di fare un bel viaggio negli abissi a bordo di un sottomarino giallo?
1: Ma bello, dai.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui con Big Bang, Armando e il mio amico Lallo. E abbiamo appena ascoltato il malvagio piano di Crude che vuole rovinare le vacanze al mare di tutti noi terrestri.
1: E vedere da lontano tutti quei ciambelloni ioni. Eccomi qua.
0: Scusami, Crude, ma c'è un piccolo problema.
1: Che state morendo di paura, sì, no, lo so.
0: No, quello. Mi riferisco al tuo piano delle ciambelle spaziali.
1: Sì.
0: Quelle per nuotare a stile salame, come dici tu. Guarda, non vorrei deluderti, ma in realtà le ciambelle sono già state inventate e si chiamano salvagente.
1: Gente? Questo nome non mi piace.
0: E certo, servono per tenere a galla le persone che magari non sanno nuotare tanto bene.
1: Ah.
0: E vengono usati soprattutto dai bambini che ci si divertono un mondo.
2: Eh sì, ce ne sono a forma di paperella, delfino, tartaruga, squaletto, piscellino.
1: Cosa? Volete dire che ho inventato un aggeggio per...
0: salvare le persone, proprio così.
1: Terricoli! Per oggi mi avete sconfitto, ma tornerò, lo prometto, è come se tornerò.
0: È proprio così. Crude è il solito cattivone farlocco.
2: Ma veramente, Armando, spero proprio che torni su cotte e non si faccia più vedere.
0: Su questo non ci conterei troppo, eh.
2: Piuttosto, sai, Armandissimo, che tutta questa storia di ciambelle mi ha fatto venire fame. Non è che avresti una ciambella con lo zucchero? Dai, anche piccola piccola.
0: Sei incorreggibile, sei sempre il solito, Lallo. Amici di Big Bang, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce con Biada e Carote il simpatico Lallo. Grazie anche a Andrea Calabretta che conosce ogni segreto del malvagio Crude. A Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone che in ogni stagione, estate, autunno, inverno e primavera, confeziona le puntate. Un saluto dal vostro Armando. Ciao.

sorriso che si apre sul tuo viso. E guardo nei tuoi occhi, la neve è tutta fiocchi.

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
1: Caramella, manca solo Paolo.
2: Troverò anche lui.
3: Paolo è furbo, non sarà facile.
2: Ma io so dove si è nascosto.
0: Caramella corre a toccare l'albero.
2: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
0: Paolo esce dal suo nascondiglio.
3: Come hai fatto a scoprirmi?
2: Ho seguito le tue impronte che portavano dritte al cespuglio.
0: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
2: Brava, Caramella! Grazie, Lampadino!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal Magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino! Ciao Caramella!
4: Ciao Zampacorta!
5: Avete mai visto un sottomarino?
4: Un sottomarino? Wow!
2: Ce n'è uno al Magimuseo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni. Andiamo! Presto!
0: I tre amici corrono al Magimuseo.
2: Che palazzo enorme!
5: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
0: Appena entrati, il direttore li accoglie.
6: Benvenuti, piccoli amici!
0: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
6: Questo è il Magitelescopio con cui studiare il cielo.
0: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
6: Questo frammento proviene dalla Magiluna. Venite, continuiamo la visita.
0: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
2: E questo cos'è?
6: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
0: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
2: Ma questa è farina!
6: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
0: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
6: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
2: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
1: Non lo so, è un vero mistero.
5: Dobbiamo ritrovarlo!
2: Avete sentito che botto?
5: Veniva dalla sala del macinagrano.
0: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
6: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
2: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
0: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
1: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
2: Giusto, Lampadino, andiamo.
0: Le impronte sono di tordo e tondo, che trasportano un sottomarino in miniatura.
1: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
2: Ferme, briccone!
7: Ci hanno scoperto, fuggiamo.
0: Tordo e tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.
6: Dove credete di andare, voi?
0: Gallo Leo abbassa una leva sul muro. Una gabbia cala e imprigiona le faine in fuga.
7: Siamo in trappola!
8: Usiamo la polvere e riducirla.
0: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
2: Lampadino, scappano di nuovo!
1: Ci penso io!
0: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
1: Presi! Ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
7: Con la polvere riducilla.
2: E a che cosa vi serve?
7: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magilago.
2: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
7: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
0: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
2: È bellissimo così grande. E delle faine che ne facciamo?
6: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
0: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. E volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il duca.
9: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
0: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Questa sera voglio augurarvi la buonanotte con una coccola musicale. Sentite le onde. Una ninna nanna che vi accarezza il viso, le mani, i piedi, ma soprattutto il cuore. E allora, tutti a letto. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

0: Rigidus Figitus Zambra Cazzè. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walketi, wak. Abra, cabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti, digitorium. Alicafez, balacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walketi, al.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Ocketi, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Ocketi, pocketi, walketi, qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di impallare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus,

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.